Metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino lo cerchino lontano fia di qua no lontano lontano fio di qua se come una ragazza passeggia per la piazza se sotto a una finestra fargli all'amor sentite ferite bu ferite ferite bu ferite il mio padron sarà

0: un nome e una ragazza passetta per la piazza. Si sottuava la finestra a fargli alla voce tutte.
1: Ferrite, ferrite, ferrite, pu ferrite, ferrite, pu ferrite, ferrite.
0: Metà di voi vadano e gli altri vanno là.

vado presto. Madonna, vado presto, vado presto, vado presto, vado presto, vado presto. Tu suonerai con me, tu suonerai con me, verrai con me, verrai con me. Noi fa dobbiamo il resto. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. Noi fa dobbiamo il resto. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è. E già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.